Give me that accord, tu verso di oro per tutto. Give me that accord, tu verso di oro per tutto. Give me that accord, tu verso di oro per tutto.